0: l'indovinello del giorno.
1: Qual è quella parola che, se si pronuncia sbagliata, è giusta, e se si pronuncia giusta è sbagliata? La risposta è sbagliata.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 2:53. Sergio Caputo. Sabato Italiano.

0: Natale da Messina. Allora, Radio Margherita per me è la radio che non ha bisogno di suggerimenti. È fantastica così com'è, perché esaudisce in toto i desideri di tutti gli italiani. Buon lavoro.
1: Radio Margherita esaurisce in toto i desideri di tutti, anche dei messinesi.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Mina. Buttalo via.

0: Repubblica Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Paolo Belli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Paolo Belli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Amore made in Italy.
3: Ehi signorina Mambo.
4: Rido.
0: LDA insieme ad H7. Mi ricordi lei?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 3:30.

0: Il fumo ti ruba la salute, il fiato, gli anni. Non lasciargli il controllo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 3 e 52 minuti.

sono Antonio e siamo da Teano, il paese e la città dello storico incontro. Io ascolto Radio Margherita tutta la giornata, e perché l'ascolto tutta la giornata mi sono innamorato, perché con lei passo più tempo che con mia moglie. Ciao Radio Margherita e grazie.

0: un giorno insieme con Iva Zanicchi. Torna fra un'ora.
1: Venerus e Angelina Mango. Sentire.

Augusto Daolio è nato a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 18 febbraio 1947 ed è stato un cantante italiano, cofondatore del gruppo musicale Nomadi, insieme a Beppe Carletti. Il complesso dei Nomadi fu fondato nel 1963 e diventerà uno dei più importanti nella storia della musica italiana. Cantante e leader del gruppo, i testi delle sue canzoni, col passare degli anni, cominciano ad assumere un carattere sempre più politico. È evidente anche il cambio strutturale della voce e dell'intensità dell'espressione. La personalità tenera e al tempo stesso debordante di Augusto segna nel profondo il destino dei Nomadi. La sua voce unica, leggermente nasale ma capace di mille inflessioni, il suo modo di stare sul palco, la sua capacità di trascinare il pubblico, ne fanno fin da subito una sorta di bandiera, nonché il simbolo e l'anima del complesso. La sua vena creativa non è seconda a nessuno. Autore di testi bellissimi, poi diventati capisaldi del vasto repertorio dei Nomadi, i suoi inni, le sue invenzioni poetiche, sono state fondamentali per tanti giovani degli anni 60 e 70. Il rapporto con il suo pubblico è stato sempre stupendo. Augusto non si è mai considerato un grande divo. Amava stare con la gente comune, con i fans, o meglio, gli amici che accorrevano numerosi ai vari concerti. Una delle sue doti principali era proprio la semplicità. Augusto Daolio è stato anche pittore e scultore autodidatta. I suoi quadri, dopo la prima personale allestita dal 2 giugno al 1 luglio 1991 a Novellara, alla presenza dello stesso artista, vengono spesso esposti ancora oggi in mostre organizzate con il patrocinio dell'associazione Augusto per la Vita, fondata dalla compagna Rosanna Fantuzzi. Augusto Daolio è morto a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 7 ottobre del 1992, all'età di 45 anni. Tra le canzoni più rinomate di Augusto Daolio dei Nomadi, ricordiamo Canzone per un'amica, Noi non ci saremo, Dio è morto, Io vagabondo.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Augusto Daolio dei Nomadi.
0: Radio Margherita, per la memoria.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
0: Margherita. Ermal Meta. Stella Stellina.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 4 e 52 minuti.

0: Pierangelo Bertoli a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. In avvio di settimana l'anticiclone viene leggermente disturbato dal transito di aria atlantica più umida che porterà un po' più di variabilità anche in Italia. In un contesto sempre comunque asciutto e soleggiato, specie su pianure e coste, transiterà qualche nuvola in particolare sul settore tirrenico e variabilità al nord con acquazzoni temporali sparsi lunedì pomeriggio o sera sui rilievi del Triveneto, in locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti. Un po' di variabilità poi martedì anche sull'Appennino e al centro-sud con qualche acquazzone temporale sparso tra Sicilia e Calabria. Il clima si mantiene sempre tipicamente estivo, massime intorno ai 30 gradi su gran parte d'Italia, ventilazione generalmente debole al più moderata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

0: Che bel rumore.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri. Equipe 84, 29 settembre.

0: Giuli e Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 15 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Vito. Oggi è l'onomastico di Vito. Il nome ha origine germanica e significa potente in patria. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 15 giugno del 1959, in Italia viene emanato il primo testo unico della strada. Lo scioglilingua di oggi è: ciò che è, ciò che non è, non è. Ciò che è, non è ciò che non è. Ciò che non è, non è ciò che è. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il mio papà ha una spada di Washington e un cappello di Lincoln. E allora? Il mio papà ha il pomo di Adamo. Ed ora l'aforisma del giorno. La mente è un labirinto. Alcuni si perdono, altri scoprono nuovi percorsi. Il consiglio della nonna di oggi è: se hai i capelli secchi e sfibrati, puoi nutrirli con l'uovo. Sbatti leggermente il tuo orlo e usalo come impacco per un quarto d'ora prima del normale lavaggio. Adesso l'indovinello del giorno. Lavorano solo se qualcuno li guarda. La risposta è: gli attori. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Buongiorno, il mio proverbio è: a tempo di pira si pe si pe, finire pira e finir si pe. Che vuol dire? Quando hanno bisogno di te, tutti presenti. Quando non c'è bisogno più di te, ti abbandonano tutti. Chiamo da Agrigento, ciao ciao.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Costernare. Costernare. Significato: avvilire l'animo, sbalordire, affliggere.

0: Un messaggio può aspettare, la tua vita no. Metti via il telefono mentre guidi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Fulminacci. Stupida sfortuna.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Edoardo Bennato, sei come un jukebox.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova.

muoviti, muoviti, ma dici almeno di cosa farò la prossima canzone. Ma che prepari, ma che combini? Ma cosa sono tutti questi misteri? Muoviti, muoviti, non ti conviene farci aspettare un'altra stagione.

0: No, muoviti.
1: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 5 e 50 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Marina Melis di Alghero, in provincia di Sassari, Sebastiano di Catania, Mimma e Fiorella Calabrò di Saline Ioniche, in provincia di Reggio Calabria, Maria Rosa Militello di Imperia, Nadia Nigro di Vittoria, in provincia di Ragusa, Germana Grioli di Fiume Freddo, in provincia di Catania, Graziella Giustriamo di Borgetto, in provincia di Palermo, Vida Bellafiore di Campobello di Licata, in provincia di Trapani, e Alessandra Battito di Catania.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Un giorno insieme con Iva Zanicchi. Torna fra un'ora.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Giuliano Palma e i

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Giuliano Palma e i Blue Beaters.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Come le viole, Così lontano, Domani, Per una lira, Satellite e Testarda io.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Equipe 84.
3: Bobby Solo, Fiore d'amore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 6 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Vito.

0: Don, l'ottava meraviglia.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Diaspora. Diaspora, dal greco diaspora, significato dispersione di un popolo dal proprio paese.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sucido. Sucido, dal latino sucidus, unto, derivato da sucus, cioè sugo. Significato sudicio, molto sporco.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ouverture. Ouverture. Voce francese che propriamente significa apertura. Significato: brano di musica che apre opere liriche o balletti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Farabutto. Farabutto. Dal tedesco Freibeuter, corsaro. Significato: persona priva di scrupoli.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Niente incontro a Ginevra, sarà in digitale la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. A Teheran fonti dei Pasdaran parlano di una valutazione ancora in corso, mentre Trump insiste, hanno accettato lo stretto di Hormuz e riaprirà a breve. Il presidente americano vuole la firma oggi per unire il successo ai grandi festeggiamenti alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, mentre è atteso al G7 che prende il via domani in Francia e dove si parlerà anche di Ucraina. Torniamo in Italia, dove un 17enne del Veneto ha confessato un atroce delitto. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Messo alle strette ha confessato, un ragazzo di 17 anni ha ammesso di aver ucciso a coltellate la zia di 53 anni e di averne poi gettato il corpo nel canale Malguer, vicino all'abitazione dove è accaduto l'omicidio. Il delitto a San Stino di Livenza, in Veneto, sembra per dissidi familiari. Il fascicolo del giovane è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste, in corso le ricerche del corpo della donna.
0: Ed è tutto da parte mia, buona domenica.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Achille Lauro, amore disperato. Ok.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 6 e 52 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Marina Melis di Alghero, in provincia di Sassari, Sebastiano di Catania, Mimma e Fiorella Calabrò di Saline Ioniche, in provincia di Reggio Calabria, Maria Rosa Militello di Imperia, Nadia Nigro di Vittoria, in provincia di Ragusa, Germana Grioli di Fiume Freddo, in provincia di Catania, Graziella Giustriamo di Borgetto, in provincia di Palermo, Vida Bellafiore di Campobello di Licata, in provincia di Trapani, e Alessandra Battito di Catania. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: RAF, ora e per sempre.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Mario da Malta. Grazie, un buon stazione, io sono maltese. Ho un messaggio per gli ascoltatori. Il mio messaggio oggi è: la speranza del mondo è nel denaro, il potere, le armi e il ragionamento limitato dell'uomo. Ma la nostra speranza dovrebbe essere incatenata in un luogo chiamato paradiso e ancorata in Cristo. La nostra arma deve essere l'amore. Grazie a tutti. Ciao.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Vito.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Questo deprecabile razzismo da stadio sta rovinando l'immagine di milioni di razzisti per bene.
1: L'angolo del sorriso.
2: Che cosa fai se trovi un uomo a letto con tua moglie? Gli regalo un cane guida.
1: L'angolo del sorriso.
2: Riesco a resistere a tutto, fuorché alle tentazioni.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: distogliere lo sguardo dalla strada per pochi secondi può cambiare tutto. La prudenza viene prima.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: regolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
4: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Attesa per venerdì prossimo a Ginevra la firma dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Restano pesanti incognite sull'uranio e sugli attacchi israeliani in Libano. Sarà uno dei temi del G7 al via oggi a Evian in Francia. Altro tema, l'Ucraina. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre grandi città. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale dove in fiamme uno dei santuari del famoso complesso del monastero delle grotte. Almeno 3 morti e 3 feriti in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. La politica, Roberto Vannacci afferma che il femminicidio non esiste, un omicidio come gli altri, scatenando condanne da tutte le forze politiche. Giorgia Meloni invece attacca la fiera Più Libri Più Liberi, che chiederà alle case editrici partecipanti di dichiararsi antifasciste, e viene criticata dalle opposizioni. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari, accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra russa. Mondiali, debutto imperioso della Germania che travolge 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio con il Giappone, viene ripresa 2 volte, finisce 2-2. Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 7:52.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Marina Melis di Alghero, in provincia di Sassari, Sebastiano di Catania, Mimma e Fiorella Calabrò di Saline Ioniche, in provincia di Reggio Calabria, Maria Rosa Militello di Imperia, Nadia Nigro di Vittoria, in provincia di Ragusa, Germana Grioli di Fiume Freddo, in provincia di Catania, Graziella Giustriamo di Borgetto, in provincia di Palermo, Vida Bellafiore di Campobello di Licata, in provincia di Trapani, e Alessandra Battito di Catania.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. In avvio di settimana l'anticiclone viene leggermente disturbato dal transito di aria atlantica più umida che porterà un po' più di variabilità anche in Italia. In un contesto sempre comunque asciutto e soleggiato, specie su pianure e coste, transiterà qualche nuvola in particolare sul settore tirrenico e variabilità al nord con acquazzoni temporali sparsi lunedì pomeriggio o sera sui rilievi del Triveneto. In locale estensione anche alle vicine zone pianeggianti. Un po' di variabilità poi martedì anche sull'Appennino e alla centro-sud con qualche acquazzone temporale sparso tra Sicilia e Calabria. Il clima si mantiene sempre tipicamente estivo, massime intorno ai 30 gradi su gran parte d'Italia, ventilazione generalmente debole al più moderata. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

0: Un giorno insieme con Iva Zanicchi. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Ron è Tosca. Vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Alberto da Piazza Armerina. Risponde quel signore per quanto riguarda l'amore. Sì, esiste ancora l'amore. E voglio citare una frase di Nietzsche. C'è sempre un grammo di pazzia nell'amore, così come c'è sempre un grammo di logica nella pazzia. Per cui siate pazzi e amate. Ciao, Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Adriano Celentano,

0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.
1: Mary Hawkins. Lontano dagli occhi. Che cos'è?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 8:24.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 15 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Vito. Oggi è l'onomastico di Vito. Il nome ha origine germanica e significa potente in patria. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 15 giugno del 1959, in Italia viene emanato il primo testo unico della strada. Lo scioglilingua di oggi è: ciò che è, ciò che non è, non è. Ciò che è, non è ciò che non è. Ciò che non è, non è ciò che è. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il mio papà ha una spada di Washington e un cappello di Lincoln. E allora? Il mio papà ha il pomo di Adamo. Ed ora l'aforisma del giorno. La mente è un labirinto. Alcuni si perdono, altri scoprono nuovi percorsi. Il consiglio della nonna di oggi è: se hai i capelli secchi e sfibrati, puoi nutrirli con l'uovo. Sbatti leggermente il tuo orlo e usalo come impacco per un quarto d'ora prima del normale lavaggio. Adesso l'indovinello del giorno. Lavorano solo se qualcuno li guarda. La risposta è: gli attori. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Buongiorno, il mio proverbio è: a tempo di pira si pe si pe, finere pira e finu si pe. Che vuol dire? Quando hanno bisogno di te, tutti presenti. Quando non c'è bisogno più di te, ti abbandonano tutti. Chiamo da Agrigento, ciao ciao.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Costernare. Costernare. Significato: avvilire l'animo, sbalordire, affliggere.
0: Nicolas Bonazzi.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
2: Lara Fabian, Caruso.
3: Qui dove il mare luccica.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Stati Uniti-Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, lo confermano tutte le parti in causa. Laura Supino.
2: L'intesa per porre fine alle guerre in Medio Oriente stavolta pare davvero raggiunta, la annuncia Trump, la confermano Teheran e i mediatori del Pakistan. Si tratta di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri su nucleare, beni iraniani congelati, stretto di Hormuz, guerra in Libano. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra.
1: Da stasera il vertice G7 ai bianchi, ovviamente si occuperà di Medio Oriente ma anche di Ucraina, dove è stata un'altra notte di attacchi e di vittime. A Ginevra manifestazione contro i grandi e per la Palestina, tafferugli tra un gruppo di incappucciati e agenti che hanno usato anche lacrimogeni. Non è stato ancora trovato nel canale Malgheri il corpo dell'insegnante 53enne di San Stino di Rivenza in provincia di Venezia, uccisa da nipote di 17 anni. Il giovane, reo confesso, è stato affidato a una comunità nel Trevigiano. Formula 1 a Barcellona, Hamilton vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari, accorcia le distanze dal leader iridato Kimi Antonelli, fermato da un problema tecnico. Ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Con te sono guarita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 8 e 51 minuti.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Marina Melis di Alghero, in provincia di Sassari, Sebastiano di Catania, Mimma e Fiorella Calabrò di Saline Ioniche, in provincia di Reggio Calabria, Maria Rosa Militello di Imperia, Nadia Nigro di Vittoria, in provincia di Ragusa, Germana Grioli di Fiume Freddo, in provincia di Catania, Graziella Giustriamo di Borgetto, in provincia di Palermo, Vida Bellafiore di Campobello di Licata, in provincia di Trapani e Alessandra Battito di Catania. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. Disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa. Abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita, Radio Margherita.
3: Jimmy Fontana.

0: un giorno insieme con Iva Zanicchi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Tiziano Ferro. Meritiamo di più.
2: A volte mi ripeto, non è niente. Chi guarda il mondo con un fare indifferente, quegli sguardi giudicanti, li ho incontrati pure io.

0: 00 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 9 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Vito.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Piangi giusto po' peccatore. In siciliano significa piange il giusto, paga il giusto per il peccatore. Io chiamo da Palermo.
4: Sono Gennaro, chiamo da Napoli, avrei più di uno, voglio dire il primo come proverbio, lo dico in napoletano chiaramente. E corn so come è mola, quando spongono fanno male, o servono per magnà. Traduzione, le corna sono come i molari, quando spuntano fanno male, poi servono per mangiare. Secondo me il significato intrinseco è che ad ogni situazione negativa poi si cerca di trovare la convenienza. Saluti e baci, ciao ciao.
5: Sono Salvatore da Roveretto, provincia di Trento. Volevo proporvi il mio proverbio in dialetto trentino. Se tonezza prima de piover, dal campo no te mover. E vorrebbe dire che se sei nei campi a lavorare e senti il tuono prima che inizi a piovere, stai pure lì tranquillo a lavorare perché non succederà niente.
6: Allora, sono Immacolata, telefono da Torino e il mio proverbio è questo, dato che io sono pugliese. Ci cosi e scosi non perdi mai tempo. Tradotto in italiano, chi cuce e scuce non perde mai tempo. Grazie.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: scappare. Radio Margherita. Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Luca Barbarossa e Raquel Del Rosario. Fino in fondo.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Antonio da Cefalù. Volevo rispondere a quel signore che è impiegato regionale, che ieri ho sentito alla radio, dicendo che lo stipendio non basta più. Vorrei dire a questo signore: facciamo cambio, vieni a fare tu l'artigiano e io faccio l'impiegato regionale e vediamo se poi ti basta lo stipendio o meno.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 9 e 51 minuti.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Marina Melis di Alghero, in provincia di Sassari, Sebastiano di Catania, Mimma e Fiorella Calabrò di Saline Ioniche, in provincia di Reggio Calabria, Maria Rosa Militello di Imperia, Nadia Nigro di Vittoria, in provincia di Ragusa, Germana Grioli di Fiume Freddo, in provincia di Catania, Graziella Giustriamo di Borgetto, in provincia di Palermo, Vida Bellafiore di Campobello di Licata, in provincia di Trapani, e Alessandra Battito di Catania.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Mino Reitano.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Venerdì prossimo a Ginevra la firma digitale dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran. In una nota si congratulano per l'intesa i vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia. Ancora stallo dall'Europa per l'ipotesi di sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir. Se a Lussemburgo c'è il Consiglio Affari Esteri dell'Unione, stasera Evian prende il via il vertice G7 che si occupa di Medio Oriente e Ucraina. Ci sarà anche Zelensky ed è prevista la presenza di Trump, invitato a un bilaterale da Macron. Rally per le borse europee, così come è stato per quelle asiatiche, dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. A Milano il FTSE MIB apre guadagnando l'1,44%. Continuano a tutto campo le ricerche di Sara e Alicia, le due sorelline di 12 e 16 anni che ormai da una settimana si sono allontanate dalla casa famiglia nell'Aquilano e cui gestori sono stati denunciati dal padre delle ragazze. Nessuna ipotesi viene trascurata. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli, l'azzurro numero 10 del mondo, inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafoe. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Bellucci. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

0: Enrico Nigiotti. La la la. È successo per caso.
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

fatto questa canzone antica che parla di te, che in teoria dovresti essermi amica, ma la pratica dov'è? Dov'è? Dov'è? Si è persa nel profumo dei ricordi, si è spenta dentro ogni angolo della città, che tra le strade strette dei palazzi come fiordi ci ha visto prendere.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Enghi. Mille mila missili.
3: Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 10 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Vito.

0: Franco Battiato. Il cielo in una stanza.
1: Quando sei

Augusto Daolio è nato a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 18 febbraio 1947 ed è stato un cantante italiano, cofondatore del gruppo musicale Nomadi, insieme a Beppe Carletti. Il complesso dei Nomadi fu fondato nel 1963 e diventerà uno dei più importanti nella storia della musica italiana. Cantante e leader del gruppo, i testi delle sue canzoni, col passare degli anni, cominciano ad assumere un carattere sempre più politico. È evidente anche il cambio strutturale della voce e dell'intensità dell'espressione. La personalità tenera e al tempo stesso debordante di Augusto segna nel profondo il destino dei Nomadi. La sua voce unica, leggermente nasale ma capace di mille inflessioni, il suo modo di stare sul palco, la sua capacità di trascinare il pubblico, ne fanno fin da subito una sorta di bandiera, nonché il simbolo e l'anima del complesso. La sua vena creativa non è seconda a nessuno. Autore di testi bellissimi, poi diventati capisaldi del vasto repertorio dei Nomadi, i suoi inni, le sue invenzioni poetiche, sono state fondamentali per tanti giovani degli anni 60 e 70. Il rapporto con il suo pubblico è stato sempre stupendo. Augusto non si è mai considerato un grande divo. Amava stare con la gente comune, con i fans, o meglio, gli amici che accorrevano numerosi ai vari concerti. Una delle sue doti principali era proprio la semplicità. Augusto Daolio è stato anche pittore e scultore autodidatta. I suoi quadri, dopo la prima personale allestita dal 2 giugno al 1 luglio 1991 a Novellara, alla presenza dello stesso artista, vengono spesso esposti ancora oggi in mostre organizzate con il patrocinio dell'Associazione Augusto per la Vita, fondata dalla compagna Rosanna Fantuzzi. Augusto Daolio è morto a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 7 ottobre del 1992, all'età di 45 anni. Tra le canzoni più rinomate di Augusto Daolio dei Nomadi, ricordiamo Canzone per un'amica, Noi non ci saremo, Dio è morto, Io vagabondo.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Augusto Daolio dei Nomadi.
0: Radio Margherita, per la memoria. Paolo Belli, bellissima.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 10 e 56 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Giorgia Ollà di Cefalù, in provincia di Palermo, ma un saluto va anche a Renato di Corato di Cagliari, Maria Concetta, sardina di Bagheria, in provincia di Palermo. Ci spostiamo in provincia di Napoli, ad Acerra, e facciamo gli auguri a Caterina Biondillo. Buon compleanno a Natale Vecchio di Lingua Glossa, in provincia di Catania, Salvatore Cardinale di Palermo, Francesco di Benevento e, infine, Germano Porta, dalla provincia di Torino. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Giuseppe da Paternò, provincia di Catania. Sono un ex poliziotto. 41 anni fa il vice brigadiere Giovanni Ripani moriva sotto il fuoco di Renato Vallanzasca. Di questa ricorrenza così dolorosa non ne parla nessuno. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di
5: Paolo Belli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Paolo Belli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Amore made in Italy.
3: Ehi signorina Mambo.
4: Rido.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 11 e 21 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Vito.

0: nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
1: Mina, devi dirmi di sì.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Quindi c'è la pace, c'è l'accordo siglato, ci sarà addirittura la cerimonia dello scambio dei testi a Ginevra venerdì prossimo. La guerra è finita? Sì, al 99%. Anche le puntualizzazioni che arrivano da Israele sembrano la necessità a uso interno di tenere il punto in vista delle elezioni politiche che ci sono lì fra 3 mesi. È chiaro ed è evidente che Netanyahu non vuole essere associato a una ritirata, ma questa è alla fine quello che 106 giorni fa sembrava l'inizio di una guerra che avrebbe dovuto portare alla fine del regime degli Ayatollah, al cambio di regime e a tanti altri cambiamenti positivi, si è tradotta in una guerra più difficile da chiudere e in cui la gran parte delle insidie dal punto di vista occidentale restano lì. E peraltro lo stretto di Hormuz era aperto prima dell'inizio della guerra e tornerà aperto. Non c'era bisogno di combattere per ottenere quel che c'era già. E del resto il regime degli Ayatollah è ancora lì. E forse questo è l'elemento che più sarà rimproverato a Donald Trump. Già a partire dal G7, che praticamente sta già per iniziare a Evian in Francia, ed è l'inizio appunto di tutta una serie di appuntamenti, passando dall'accordo di Ginevra, poi ci sarà il Consiglio europeo e poi a inizio luglio il vertice della NATO. Tutto in un mese e anche meno per cercare di capire cosa resta dell'Occidente, cosa resta della saldatura tra le due parti dell'Atlantico, cosa resta dell'Europa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Cristiano Cosa, la vita cos'è?
3: La vita cos'è?

0: Lucio Battisti. Acqua azzurra, acqua chiara.
1: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Susanna Parigi. Tre passi indietro.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mario Zelinotti. Un colpo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Venerdì prossimo a Ginevra la firma digitale dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran. In una nota si congratulano per l'intesa i vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia. Ancora stallo dall'Europa per l'ipotesi di sanzioni al ministro israeliano Ben-Gvir. Se a Lussemburgo c'è il Consiglio Affari Esteri dell'Unione, stasera Evian prende il via il vertice G7 che si occupa di Medio Oriente e Ucraina. Ci sarà anche Zelensky ed è prevista la presenza di Trump, invitato a un bilaterale da Macron. Rally per le borse europee, così come è stato per quelle asiatiche, dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. A Milano il FTSE MIB apre guadagnando l'1,44%. Continuano a tutto campo le ricerche di Sara e Alicia, le due sorelline di 12 e 16 anni che ormai da una settimana si sono allontanate dalla casa famiglia nell'Aquilano e cui gestori sono stati denunciati dal padre delle ragazze. Nessuna ipotesi viene trascurata. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli, l'azzurro numero 10 del mondo, inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafoe. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Bellucci. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Patti Pravo. Opera.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 11 e 56 minuti.
1: Ivan Graziani, Minù Minù.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Juan de Mariana? Le tasse sono una calamità per i popoli ed un incubo per i governanti. Per i primi sono sempre eccessive, mentre per i governanti le entrate derivanti dalle tasse non sono mai sufficienti per le loro spese. Sa cosa diceva Art Buchenwald? Che sia il migliore o il peggiore dei tempi, è questo il tempo che abbiamo. Sa cosa diceva Shakespeare? Considero il mondo per quello che è, un palcoscenico dove ciascuno deve recitare la sua parte.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti.
2: Radio Margherita per la saggezza.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Fellow. Alieno.
3: Mi sento fuori luogo. A volte

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Chiamo da Palermo, sono Lovecchio Giovanna. Devo dare un messaggio per tutti. Da fare ginnastica di rifate. Contare 1, 2, 3 e poi questa è la mia ginnastica. Contare 1, 2, 3 e ridere. Questa è la ginnastica della risata. Arrivederci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Max Gazzè. Ti sembra normale?

0: dopo cena da me.
1: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 15 giugno, sono le ore 12:55.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

0: Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da fare invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni,

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni e alla stazione del

piccolo futuro, piccolo raggio in questa notte scura. Dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita.
2: Giorgia Malerba, 5 minuti.
3: Salve,

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Michele, chiamo da Milano. Io volevo solo dire questo, cioè sento tantissime volte persone che dicono tutti i giorni, quotidianamente, se i vecchi non escono dal lavoro, i giovani non trovano lavoro. Non è così. I vecchi devono uscire quando devono uscire, ma il problema è che questi politici devono creare il lavoro, perché altrimenti l'Italia, il paese non va avanti. Se uno entra per sostituire l'altro, non si crea nulla, si occupa solo un posto vuoto. Perché il paese cresca, c'è bisogno di creare nuovi posti di lavoro, sgravando di costi il lavoro, incentivando gli imprenditori ad investire con meno tasse e meno ovviamente cose da pagare. Questo è il problema, solo questo: creare posti di lavoro e occupazione, se no il paese muore. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.
4: Santino Rocchetti.

0: dove, quando.
1: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 13 e 24 minuti.
2: E se fossi un pittore?

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. La vita non ci dà mai quello che vogliamo nel momento che ci sembra adatto. Le avventure arrivano, ma non puntuali.

e senza cena quasi all'alba me ne andavo via. Tu mi correvi dietro per giurarmi che eri mia. Era il tempo in cui

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Pronto, salve, il mio nome non è importante, la mia città nemmeno, ma chiamo da provincia di Ragusa. Allora, volevo dire, stiamo vivendo un periodo pessimo per gli uomini, perché c'è fenomeno dilagante delle femministe che hanno un totale monopolio dei media, per cui basta a loro dire mezza parola per rovinare la vita di un uomo. Ci sono uomini sottoposti alla lapidazione mediatica. Allora io dico alle donne: uscite da questi schemi, uscite dall'ottica per cui l'uomo è un nemico, perché l'uomo non è un nemico. C'è un tasso di suicidi altissimi perché in questa società l'uomo è condannato al successo, ok? Condannato nel senso che ci sono uomini che, se non riescono, se hanno un momento di difficoltà nella vita, vengono abbandonati dalle compagne e si trovano terra bruciata intorno. Allora compagne, quando il vostro uomo ha un momento di difficoltà, non andatevene.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 13:56.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ci saranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo di pace a Ginevra fra Stati Uniti e Iran. Alcuni temi per il momento sono ancora aperti, comunque riguardano principalmente lo stop immediato alle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. E dal Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, Lussemburgo, il ministro Antonio Tajani conferma la disponibilità a prendere parte a una missione internazionale nello stretto.
2: Da soli no, ma parte di una strategia internazionale, però deve essere internazionale la missione. Noi abbiamo già inviato due dragamine che sono di fatto aggregate alla missione Aspides.
1: Starmer annuncia il divieto britannico per i minori di 16 anni a utilizzare i social seguendo il modello già adottato dall'Australia. Le big tech protestano, ma il premier afferma che le piattaforme social rendono infelici i bambini. Mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capoverde. Appuntamento alle 21 per Belgio Egitto. Nella notte italiana, Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

0: Un giorno insieme con Iva Zanicchi. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
3: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: siamo solo noi tre.
1: E allora andiamo, ma dove ci vuoi portare? Allora andiamo, ma non c'è da mangiare, allora andiamo.

0: prossima. Ciao.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Ciao, sono Flavia da Milano, ascolto la Radio Margherita perché è veramente molto bella, mi piace molto e ci sono anche dei temi molto interessanti. Io lascio un messaggio al mondo, a voi, a chiunque voglia capire che gli animali vanno rispettati, vanno considerati perché hanno un'anima e hanno un cuore. Smettiamola di mangiare carne, smettiamola di farle degli abusi, soprattutto in Asia che mangiano cani e gatti, veramente. Cerchiamo un attimino di far capire al mondo che deve cambiare. Grazie Radio Margherita.
3: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna. I consigli della nonna.
1: Per allontanare le mosche, versa qualche goccia di essenza di lavanda in un diffusore per essenze. Apri le finestre e le mosche voleranno via.
0: I consigli della nonna.
1: Per evitare che l'odore del cavolfiore invada la cucina, appoggia sul coperchio della pentola in cui sta cuocendo un pezzo di mollica imbevuta di aceto.
0: I consigli della nonna.
1: Puoi eliminare calli ed uroni applicando per tutta la notte sulla parte un batuffolo di cotone imbevuto di aceto di mele e fermato con un cerotto. Il giorno dopo il callo si sarà ammorbidito e potrai rimuoverlo senza fatica.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Violetta da Lanzo Torinese. Volevo rispondere a quel signore che incolpa anche i commercianti che rapinano. Non sono i commercianti o tutte le partite IVA che rapinano l'Italia, ma questo Stato che purtroppo è troppo vessatorio nei confronti di coloro che con tanta buona volontà e coraggio ogni giorno combattono per tenere aperta la propria attività.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Emma Chaplin, favola breve.

0: questo è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 14 e 58 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Clara, prima donna.

0: Ciao, io sono Michela e chiamo dalla Valle d'Aosta. E io ascolto Radio Margherita mentre pulisco le mie banche. Canto, rido, scherzo. È come se voi foste qui a farmi compagnia. Grazie, siete meravigliose e mi togliete tantissima solitudine. Vi prego, mandate il mio messaggio. Grazie, grazie di esistere.
1: Radio Margherita. Grazie di esistere, anche in Val d'Aosta.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Iva Zanicchi.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. Disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa. Abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: che fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Negramaro, mentre tutto scorre.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 15:25.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Quindi c'è la pace, c'è l'accordo siglato, ci sarà addirittura la cerimonia dello scambio dei testi a Ginevra venerdì prossimo. La guerra è finita? Sì, al 99%. Anche le puntualizzazioni che arrivano da Israele sembrano la necessità a uso interno di tenere il punto in vista delle elezioni politiche che ci sono lì fra 3 mesi. È chiaro ed è evidente che Netanyahu non vuole essere associato a una ritirata, ma questa è alla fine. Quello che 106 giorni fa sembrava l'inizio di una guerra che avrebbe dovuto portare alla fine del regime degli Ayatollah, al cambio di regime e a tanti altri cambiamenti positivi, si è tradotta in una guerra più difficile da chiudere e in cui la gran parte delle insidie dal punto di vista occidentale restano lì. E peraltro lo stretto di Hormuz era aperto prima dell'inizio della guerra e tornerà aperto. Non c'era bisogno di combattere per ottenere quel che c'era già. E del resto il regime degli Ayatollah è ancora lì. E forse questo è l'elemento che più sarà rimproverato a Donald Trump. Già a partire dal G7, che praticamente sta già per iniziare a Evian in Francia, ed è l'inizio appunto di tutta una serie di appuntamenti, passando dall'accordo di Ginevra, poi ci sarà il Consiglio europeo e poi a inizio luglio il vertice della NATO. Tutto in un mese e anche meno per cercare di capire cosa resta dell'Occidente, cosa resta della saldatura tra le due parti dell'Atlantico, cosa resta dell'Europa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: colore della pelle non definisce il valore di una persona. Il rispetto sì.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 15:57.

0: Adriano Pappalardo. È ancora giorno.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo.

0: Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran dal G7 che prende il via a Evian Le Bain, accoglienza favorevole alla notizia che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum di intesa. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, annuncia il presidente francese Macron. Resta irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamani sono proseguiti i raid israeliani. Si stringe il cerchio intorno all'omicida dell'affermato traduttore e interprete Roberto Pietro Guerrino nella sua casa a Milano. Sotto esame telefoni e computer del sessantenne per individuare la persona con cui era entrato in contatto nelle ultime ore. Non si esclude il furto durante un appuntamento preso su un'app di incontri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

Un giorno insieme con Iva Zanicchi. Torna fra un'ora. Giuni Russo. La sua figura.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Mara da Firenze, padre siciliano. Volevo dire, solo la Sicilia poteva ideare una radio come Radio Margherita. E poi volevo lanciare un appello a tutti gli esseri umani, se così ci possiamo definire, di amare, amare, amare gli animali, perché sono deboli e hanno bisogno di noi. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Trigno, parcheggio ad ore.

0: presenta l'indovinello del giorno.
1: Può essere passato anche se è presente. La risposta è il minestrone.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Federico Stragà. È così.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così. È così.

casa, ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

Radio Margherita, la tua migliore amica. Zucchero, senza una donna.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 16 e 56 minuti.
1: Eros Ramazzotti, Bambino nel tempo.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Amici di Radio Margherita, musica italiana, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in gran parte d'Italia, vi segnalo solo qualche nuvola, qualche velatura che si fa vedere al sud, con la possibilità domani martedì di qualche breve temporale di calore sull'Appennino, nell'area delle Murge, sui monti del Gargano, ma fenomeni davvero isolati. E poi un po' di variabilità all'estremo nord-est, con qualche acquazzone temporale su Alpi e Prealpi centro-orientali. Per essere, ripeto, estate, con temperature che però riprendono piano piano a salire, e da mercoledì ulteriore evidente rialzo, prossimo fine settimana bollente in tutta Italia. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: giorno insieme con Iva Zanicchi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Ultimo 22 settembre.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, io mi chiamo Gioia. Volevo rivolgermi a quelle persone che stanno attraversando un momento buio di depressione. Volevo dire che anche un semplice hobby, semplicemente fare un uncinetto, forse l'obiettivo di fare un semplice centrino, può portare comunque a stare meglio, a liberarci da questi pensieri negativi, perché è sempre un obiettivo che stiamo centrando. E quindi piano piano, con la creatività, riusciamo a stare meglio, la nostra mente si libera, perché la creatività è la cosa più bella, l'arte, e io vi auguro di farlo. Tanti auguri a tutti, ciao.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano La lontananza si sono confrontati oggi Emma Marrone e Domenico Modugno.
1: Confronti!
2: Petit, perdonami.
3: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
4: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 17:25.

volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Favilla. Favilla. Dal latino favilla, derivato dalla radice del verbo favere, cioè riscaldare. Significato: frammento di materia incandescente. In senso figurato, lampo, occasione, principio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Aforisma. Aforisma. Dal greco. Significato: sentenza filosofica o massima etica espressa in poche parole.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tetro. Tetro. Dal latino teter. Significato: scuro. In senso figurato, triste.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Rosone. Rosone. Accresciutivo maschile di rosa. Significato: in architettura, vetrata circolare che nelle chiese romaniche e gotiche si apre generalmente al centro della facciata.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Siamo tutti diversi, eppure tutti umani. Il razzismo è solo ignoranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Miriangela dalla Puglia, salve a tutti. Io vorrei fare una breve riflessione che faccia un po' riflettere per quanto riguarda l'uso un po' spropositato di questi macchinari, di questi mass media. Insomma, tutte queste tecnologie non stanno facendo altro che disequilibrarci nei confronti dei rapporti con gli altri. Innanzitutto dobbiamo equilibrare un po' tutta la nostra società, perché pensiamo che ci sono vari modi per comunicare con gli altri, così ci stiamo soltanto allontanando con internet. Questa rete qui deve avere soltanto il vantaggio di informarci, di istruirci, di fare altro, ma non a livello comunicativo.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 17:57.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Primo giorno del G7 in Francia, Trump è arrivato a Evian-le-Bain sul lago di Lemano. Al centro dei lavori la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il presidente Macron dopo l'annuncio che il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran verrà sottoscritto venerdì. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. E oltre al bilaterale previsto in Francia tra Meloni e Trump, si lavora a un riavvicinamento tra Italia e Stati Uniti dopo il gelo dell'ultimo periodo. In queste ore il ministro della difesa Crosetto viene ricevuto al Pentagono dal segretario alla difesa americano Hegseth. Il ministro degli esteri italiani riceve intanto la Farnesina il segretario di Stato statunitense Rubio in occasione della sua visita ufficiale in Italia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

0: Un giorno insieme con Iva Zanicchi. Torna fra un'ora.
1: Bungaro. Cacciatori di orizzonti.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io sono Manuela, ti chiamo da un paese vicino Firenze, Bibigliano. È una strada di campagna. Il sabato e la domenica e anche gli altri giorni ci sono molti ciclisti. Forse loro non sanno il codice della strada. Non si può andare su una strada di campagna 4 o 5 allineati e prendere tutta la strada. Questo non dovrebbe essere una cosa come loro vogliono che noi si sia perfetti. Dovrebbero essere anche loro. Non è una critica che voglio fare, però se si trovano in curva 5 biciclette insieme, 5 ciclisti, automaticamente non passiamo più noi. Fate attenzione, è rispetto della vita vostra, ma anche della nostra. Grazie, buon complimenti a Radio Margherita, buon lavoro a tutti e un ciao.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: bella musica leggera italiana.
1: Giuni Russo, occhiali colorati.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Sapete cosa significa rientrare in casa e trovare una donna che vi dà un po' d'amore, d'affetto e di tenerezza? Che siete entrati nella casa sbagliata.
1: L'angolo del sorriso.
2: La rivoluzione francese ha dimostrato che restano sconfitti coloro che perdono la testa.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sa di tappo, disse la ballerina baciando il nano.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Renato da Genova. Vorrei fare un invito a tutti quelli che decidono di fare una vita di coppia, sia questa una convivenza oppure un matrimonio. Ebbene, così come si sceglie se fare una comunione o una separazione dei beni, un'ulteriore tutela per entrambi i coniugi o conviventi potrebbe essere quella di redigere un documento ufficiale di rinuncia ad ogni pretesa di alimenti o quant'altro in caso di separazione, anche e soprattutto quando c'è un figlio in questione. Lo scopo di questo invito, che rivolgo soprattutto ai maschietti, è quello di evitare spiacevoli epiloghi come quello di trovarsi alloggio sotto i ponti. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che...

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 18 e 58 minuti.

0: Davide Rossi. Le cose che non sai.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

Un giorno insieme con Iva Zanicchi. Torna fra un'ora. Squadra Italia. Una vecchia canzone italiana.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Valeria da Bari. Ragazzi, facit che smor, perché la vita è bella e soprattutto donne, non vi sposate con gli uomini, sono la rovina, sono la nostra rovina. Donne, divertitevi, andate a ballare, sfondate cuori, porte, portoni, ma non vi mettete con gli uomini, sono la rovina. E comunque un detto barese, ci gena masci sciamaninci, non gena masci, non gena trincen. Ciao a tutti da Bari.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Paolo Belli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Paolo Belli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Amore made in Italy.
3: Ehi signorina Mambo.
4: Rido.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 19:32.

0: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Tutto è bene quel che finisce bene, e quindi 105 giorni, 3 mesi e mezzo di guerra si concludono, e come sappiamo finisce quello che è un incubo che è costato migliaia di morti, non dimentichiamolo, una decapitazione anche a livello di leadership iraniana. Il perdurare e anzi l'infittirsi, l'inasprirsi del conflitto tra Hezbollah e Israele, e tutti quelli che mettiamo solo per ultimi sono i danni, gli effetti collaterali per quanto riguarda il commercio, l'energia, la bolletta mondiale. Finisce tutto e finisce in gloria, in gloria per Donald Trump, ben inteso. Sarà lui a dire di aver concluso un'altra guerra, magari omettendo di averla iniziata lui, una guerra che prima non c'era. E non pensiate che sia soltanto così la cattiveria o l'acidità degli europei o dei commentatori a far notare che questa guerra non è stata vinta dagli americani. Il New York Times, il più affermato dei quotidiani americani, lo scrive con chiarezza oggi. Sta per chiudere Trump la guerra in Iran, che ha scatenato senza aver raggiunto gli obiettivi che aveva fissato. L'accordo infatti riapre lo stretto di Hormuz, ma lascia il programma nucleare iraniano oggetto di un negoziato che durerà ancora 60 giorni. Nonostante le sue roboanti dichiarazioni, Trump ha dichiarato vittoria su un problema che aveva creato lui stesso, sottovalutando la capacità dell'Iran di bloccare appunto Hormuz. E non c'è soltanto questo, ci sono tanti altri aspetti. Che cosa succederà del nucleare iraniano, che cosa succederà dei debiti che sono stati congelati, dei crediti che sono stati congelati. Tutto questo è ancora da scrivere. Aveva una gran fretta di chiudere per il giorno del suo compleanno l'accordo con Teheran, Trump, tacitando anche Netanyahu, che fra l'altro rischierà di proprio, ma quelli sono proprio fatti loro nelle elezioni israeliane. E però alla fine gli analisti non possono non notare che non si tratta di una vittoria, si tratta di un fine guerra.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

L'aria che respiriamo è il riflesso delle nostre scelte. Proteggi il pianeta, inizia da te. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 19 e 58 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran a venerdì in Svizzera, riapertura contestuale dello stretto di Hormuz, 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo su uranio e sanzioni. I leader del G7 riuniti da oggi a Evian plaudono all'intesa, mentre Trump, arrivato nel pomeriggio nella località termale francese, sfoggia ottimismo. Soddisfazione per l'accordo anche dalla premier italiana Meloni, che a Evian conta su un incontro con Trump per riavvicinarsi a Washington. Sentiamo le sue parole.
3: Abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
2: Mondiali dalle 18 in campo la Spagna opposta nel debutto a Capoverde, alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Ed è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Irama, arrogante.
5: Sono stato

0: Un giorno insieme con Iva Zanicchi. Torna fra un'ora.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.

0: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
1: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
2: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Negramaro, parlami

0: Radio Margherita.
1: Maninni. Senza.
2: Mi hai lasciato così, senza neanche un addio, senza dire più niente, più niente, senza fare più niente, più niente. A me va bene così, senza l'ultima sera.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono la signora Antonietta e chiamo da Castellammare di Stabia. Volevo fare un appello alle associazioni dei donatori di sangue affinché diano un'informazione gratuita su come tenere un'alimentazione corretta per i donatori, per tenere i livelli ematici nelle norme, perché molti donatori non sono informati su come tenere una corretta alimentazione. Siccome io sono stata una donatrice di sangue e ho tenuto sempre un'alimentazione corretta, gradirei che questa informazione passasse in modo diffuso nell'interesse collettivo. Vi ringrazio molto, grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Little Tony, la spada nel cuore.

mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta
2: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Mi chiamo Carlo, sono dalla provincia di Lecco. Un proverbio che arriva d'altrove, in lingua francese. Chi ha du fam perd l'âme, chi ha du maison perd la raison. Traduzione, chi ha due donne perde l'anima, chi ha due case perde la testa. Ciao.
5: Sono Emma da Ostuni, il proverbio del giorno è chi di spada ferisce, di spada perisce. Sono Emma da Ostuni, l'erba del vicino è sempre più verde.
6: Ciao, sono Enza da Taranto, il mio proverbio è a fa bene non sta bene, a fa male non c'è male, che significa in italiano a fare bene alle volte non conviene, ma a fare male almeno ci si ricava una soddisfazione. Ciao a tutti.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Federica Abbate, Superman.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Mary di Savona. Volevo dire la mia sulle deviazioni sessuali. Io penso che è da curare la psiche, perché ci sono casi che curando la psiche sono guariti. Oppure la conversione, come è successo a Nausicaa della Valle, la giornalista che prima era lesbica e adesso non lo è più perché ha avuto la conversione. È una questione di psiche. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: forte anche te.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 20:56.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. Disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa. Abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Enrico Ruggeri, il futuro è un'ipotesi.

0: Sono Maria e chiamo da Lentini. Io ascolto sempre Radio Margherita perché è la radio che mi tiene compagnia e mi rende felice. Grazie.
1: Radio Margherita ti tiene compagnia e ti rende felice anche a Lentini.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Giorgia Malerba, lunatica.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Anna da Teramo. Se, intanto ringrazio per l'ottimo, veramente l'ottimo programma, gradevolissimo. Poi volevo dire una cosa. Si parla tanto di lotta all'evasione. Siete mai stati a un medico specialista? Avete mai pagato 200-300 euro per una visita di un quarto d'ora? Quante visite fanno questi medici in un pomeriggio? 10? 15? E cioè 2.000-3.000 euro al mese? Tutto senza ricevuta. Perché i medici non sono mai presi in considerazione riguardo all'evasione? Vogliamo mandare qualcuno per vedere se quello che dico è vero? Grazie a tutti.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 21 e 24 minuti.

Augusto Daolio è nato a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 18 febbraio 1947 ed è stato un cantante italiano, cofondatore del gruppo musicale Nomadi, insieme a Beppe Carletti. Il complesso dei Nomadi fu fondato nel 1963 e diventerà uno dei più importanti nella storia della musica italiana. Cantante e leader del gruppo, i testi delle sue canzoni, col passare degli anni, cominciano ad assumere un carattere sempre più politico. È evidente anche il cambio strutturale della voce e dell'intensità dell'espressione. La personalità tenera e al tempo stesso debordante di Augusto segna nel profondo il destino dei Nomadi. La sua voce unica, leggermente nasale ma capace di mille inflessioni, il suo modo di stare sul palco, la sua capacità di trascinare il pubblico, ne fanno fin da subito una sorta di bandiera, nonché il simbolo e l'anima del complesso. La sua vena creativa non è seconda a nessuno. Autore di testi bellissimi, poi diventati capisaldi del vasto repertorio dei Nomadi, i suoi inni, le sue invenzioni poetiche, sono state fondamentali per tanti giovani degli anni 60 e 70. Il rapporto con il suo pubblico è stato sempre stupendo. Augusto non si è mai considerato un grande divo. Amava stare con la gente comune, con i fans, o meglio, gli amici che accorrevano numerosi ai vari concerti. Una delle sue doti principali era proprio la semplicità. Augusto Daolio è stato anche pittore e scultore autodidatta. I suoi quadri, dopo la prima personale allestita dal 2 giugno al 1 luglio 1991 a Novellara, alla presenza dello stesso artista, vengono spesso esposti ancora oggi in mostre organizzate con il patrocinio dell'associazione Augusto per la Vita, fondata dalla compagna Rosanna Fantuzzi. Augusto Daolio è morto a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 7 ottobre del 1992, all'età di 45 anni. Tra le canzoni più rinomate di Augusto Daolio dei Nomadi, ricordiamo Canzone per un'amica, Noi non ci saremo, Dio è morto, Io vagabondo.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Augusto Daolio dei Nomadi.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Non lasciare che il mondo diventi una discarica. Riduci, riutilizza, ricicla.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Pierc, neve sporca.
2: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora!

0: come neve sporca.
1: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
2: Yes, sir.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Elio Mel fa da gela, il mio è un segnale d'allarme, io sono un ammalato di tumore che è sopravvissuto per condono del padre eterno. Il mio primo allarme è questo, una sensibilità alla classe politica che si gira dall'altra parte quando c'è un mondo ammalato di tumore e continuiamo a inquinare, a non usare i prodotti ecologici alternativi al gasolio che ci sta ammazzando tutti. Questo segnale io voglio dare a una classe politica sperando che possano accettare questo consiglio, perché anche loro hanno in famiglia malati di tumore, non si possono girare dall'altra parte. Questo è un segnale dove veramente è il disastro della terra che stiamo vivendo. Continuiamo così e non lasceremo niente ai nostri figli. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Paletti, nonostante tutto.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile da nord a sud, infatti prevarrà il sole, ma nella seconda parte del giorno avremo un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, dunque Alpi e Appennino vedranno dei rovesci di pioggia, dei temporali di calore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate in Italia, infatti non supereranno i 30-32 gradi, valori poi che saranno in progressivo rialzo da mercoledì in poi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 15 giugno, sono le ore 21 e 59 minuti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran venerdì in Svizzera, riapertura contestuale dello stretto di Hormuz, 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo su uranio e sanzioni. I leader del G7 riuniti da oggi a Evian plaudono all'intesa, mentre Trump, arrivato nel pomeriggio nella località termale francese, sfoggia ottimismo. Soddisfazione per l'accordo anche dalla premier italiana Meloni, che a Evian conta su un incontro con Trump per riavvicinarsi a Washington. Sentiamo le sue parole.
2: Abbiamo espresso soddisfazione per l'annuncio del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ribadendo la fondamentale importanza della riapertura dello stretto di Hormuz, della difesa della libertà di navigazione.
1: Mondiali dalle 18 in campo la Spagna opposta nel debutto a Capoverde, alle 21 sarà la volta di Belgio Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita Uruguay e Iran Nuova Zelanda. Ed è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Iva Zanicchi.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giuseppe Alongi, chiamo da Ribera. Volevo lasciare un appello ai giovani che cercano la felicità proprio dove non c'è, negli spalli, non lo so, ma vero non lo capite che la felicità sta dentro di voi, nella virtù, nella semplicità, nella tenerezza del cuore. Il segreto della vostra virtù sta tutto nella vostra gentilezza d'animo, e il sorriso, quando è motivato, è il vero sollievo dell'anima. Accostatevi alle arti, accostatevi alle arti, alle melodie dell'anima, alla semplicità dettata dalla natura, anche a una piccola canzone, perché no? E sentirete tutta la carezza della tenera voce del padre, che non aspetta altro che sentire e farsi sentire. Grazie a Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Giuliano Sangiorgi. Una cosa più grande.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 22 e 25 minuti.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Epicuro? La natura non va forzata, ma persuasa. Sa cosa diceva Albert Einstein? Diceva: la politica è molto più complessa della fisica. Sa cosa diceva Bruce Dickinson? Un giorno sei piccione, un altro sei la statua.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Marco Mengoni, Due vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Anna dalla provincia di Trento. Volevo rispondere a quella signora che è stata ricoverata in ospedale, no ricoverata, veramente il pronto soccorso dice che è stata 4 ore dove la dottoressa non l'ha visitata e le ha fatto mettere la flebo. E poi con un'ecografia hanno, quando è andata a casa, hanno riscontrato che aveva la colicite. Volevo dire a quella signora che negli ospedali ci sono le direzioni sanitarie e l'URP dove si fanno, dove si va praticamente a lamentarsi di come si è stati trattati e fare anche delle denunce. Questa dottoressa dovrebbe essere stata denunciata, perché non è possibile che si faccia una diagnosi così senza essere visitata. Quindi signora, torni in ospedale, vada nelle direzioni sanitarie o vada all'URP, ufficio relazioni pubbliche, e faccia la sua lamentela. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 15 giugno. Sono le ore 22 e 53 minuti.

chiamo Maria Luisa e chiamo da Cagliari. Ascolto Radio Margherita perché la vostra emittente ha il pregio di far ascoltare le canzoni senza parlarci sopra con stupide interruzioni.

0: Radio Margherita.
1: Christian, aria e musica.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 23:25.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Tutto è bene quel che finisce bene, e quindi 105 giorni, 3 mesi e mezzo di guerra si concludono e, come sappiamo, finisce quello che è un incubo che è costato migliaia di morti, non dimentichiamolo, una decapitazione anche a livello di leadership iraniana. Il perdurare e anzi l'infittirsi, l'inasprirsi del conflitto tra Hezbollah e Israele e tutti quelli che, mettiamo solo per ultimi, sono i danni, gli effetti collaterali per quanto riguarda il commercio, l'energia, la bolletta mondiale. Finisce tutto e finisce in gloria, in gloria per Donald Trump. Ben inteso, sarà lui a dire di aver concluso un'altra guerra, magari omettendo di averla iniziata lui, una guerra che prima non c'era. E non pensiate che sia soltanto così la cattiveria o l'acidità degli europei o dei commentatori a far notare che questa guerra non è stata vinta dagli americani. Il New York Times, il più affermato dei quotidiani americani, lo scrive con chiarezza oggi. Sta per chiudere Trump la guerra in Iran che ha scatenato senza aver raggiunto gli obiettivi che aveva fissato. L'accordo infatti riapre lo stretto di Hormuz, ma lascia il programma nucleare iraniano oggetto di un negoziato che durerà ancora 60 giorni. Nonostante le sue roboanti dichiarazioni, Trump ha dichiarato vittoria su un problema che aveva creato lui stesso, sottovalutando la capacità dell'Iran di bloccare appunto Hormuz. E non c'è soltanto questo, ci sono tanti altri aspetti. Che cosa succederà del nucleare iraniano? Che cosa succederà dei debiti che sono stati congelati, dei crediti che sono stati congelati? Tutto questo è ancora da scrivere. Aveva una gran fretta di chiudere per il giorno del suo compleanno l'accordo con Teheran, Trump, tacitando anche Netanyahu, che fra l'altro rischierà di proprio, ma quelli sono proprio fatti loro nelle elezioni israeliane. E però alla fine gli analisti non possono non notare che non si tratta di una vittoria, si tratta di un fine guerra.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Michele Bravi, prima o poi.

0: La cintura di sicurezza può salvarti la vita. Allacciarla è un piccolo gesto, ma fondamentale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Fulvio, siamo da Napoli. Volevo semplicemente far riflettere i radioascoltatori di Radio Margherita su un argomento che non è proprio consono alla radio, cioè quello sportivo, precisamente quello calcistico. Sembra che sia di secondario interesse, ma in effetti la riflessione è basata sulla diseducazione di tanti ragazzi di oggi che non hanno alcun valore sociale, pronti sempre a trascendere, pronti sempre a offendere. Mi riferisco principalmente a quello che si sente negli stadi italiani contro la città di Napoli. Ovunque si vada, da Roma a Salire, è un'offesa continua, si chiama discriminazione territoriale.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Hai capito?
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
2: Finlay, il mondo gira, il mondo gira.
3: No.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 23:59.

0: scritta musica italiana.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con
2: oggi in compagnia degli
1: Equipe 84.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Equipe 84.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. 29 settembre, Casa mia, Nel cuore, nell'anima, Nella terra dei sogni, Tutta mia la città e Un angelo blu.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Giusy Ferreri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. È mezzanotte e 27 minuti.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Elisa. Amore è

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Una vita senza avventura è probabilmente noiosa, ma una vita in cui si lascia che l'avventura assuma qualsiasi forma sarà sicuramente breve.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con i lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Mauro Pancrazzi, chiamo da Firenze e rifaccio l'intervento. Per quanto riguarda la mia opinione, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, è la cosa più importante, che non ho mai sentito dire a nessun sindacalista in qualsiasi piazza e in nessun talk show televisivo. La cosa più importante che porterà il massimo risultato sarà quando noi che operiamo, gli operai, saranno responsabili di quello che stanno facendo. E pertanto voglio dire che la responsabilità, diciamo, è la nostra, la prima sicurezza sul lavoro da adottare è la nostra responsabilità, parte dalla nostra testa. Se noi siamo responsabili di quello che stiamo facendo, sicuramente si ridurrà di un'alta percentuale la sicurezza e i morti sul lavoro. Grazie e arrivederci.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: sono felice.
1: Questa sera è domenica, non mi va proprio di uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno quel film con quell'attore che mi fa morire. Quello coi capelli rossi, non mi ricordo il suo nome.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 16 giugno, è mezzanotte e 53 minuti. Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: vita, ti ascolto dal paradiso terrestre. Ti ringrazio perché tutti i giorni con la tua musica mi fai apprezzare le gioie della vita e la voglia di vivere. Ciao!
1: Radio Margherita ti fa apprezzare le gioie della vita e la voglia di vivere.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Ivan Grazzi.

telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Aurora Codazzi. Occhi chiari.

0: Con il brano La mia storia fra le dita si sono confrontati oggi Pamela D'Amico e Gianluca Grignani.
1: Confronti!
0: Francesco Chipinti, un'altra meta.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Paolo e chiamo da Roma. Sento sempre parlare male dei politici da parte dei cittadini, da parte anche degli ascoltatori, ma delle volte hanno anche ragione. Ma volevo ricordare che Luigi Einaudi negli anni 50 diceva che i politici sono per un terzo uguali a noi cittadini, per un terzo migliori e per un terzo peggiori di noi, perché vengono presi nelle stesse acque dove nuotiamo anche noi e quindi sono il nostro specchio, si riflettono in noi. E poi volevo aggiungere questo: le persone che evadono le tasse, che prendono pensioni di invalidità non dovute, che abbandonano i rifiuti delle strade, che costruiscono abusivamente deturpando i paesaggi, sono gli stessi che poi se la prendono con i politici. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Per un ottimo massaggio esfoliante e anticellulite, mescolate caffè macinato, zucchero di canna e qualche goccia di acqua.
1: I consigli della nonna.
2: Un rimedio per far passare il singhiozzo è quello di mangiare uno zuccherino imbevuto nell'aceto.
1: I consigli della nonna.
2: Per le punture di api, applica subito del ghiaccio sulla parte. Eviterà che il veleno si diffonda causando un'irritazione più ampia.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio preferita.
5: La tua radio preferita.
6: Giulie e Fulminacci. Passatempo.

0: L'uguaglianza di genere non è un favore, è un diritto. Combattiamo per un mondo più giusto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Baby K. Play.

Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita. Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.